Promoter Ziamo Tadatonti, Tamaji de Chela Puni, Matuni, Matulin Sina, Shoni, Luigi Gamanton, Gasheji.

0: Daino, Chungu, Jason Chibara, Tonon Zagu, Gore Tsahin, Gore Chana, Lupan La Mate Patong, Lucha Ningu Nusha, Jijin Tanjarne, Changrang Nidungola, Terati Manangji, Nanshin Jitong Totane, Lawa Jeto Tong, Jeso Tongu, Jingo Tusa, Nongola, Tatang Chang Chabe, Lawa Jimbo Jambatong, Gomora, Matul Topo Jangu, Tele Yin Nueja Kombe Nongi, Jen Zimbamazi, Kombe Nonga Nido Yung Seltobi, Nanje Kombe Nonta, Nue Jotan Juja Kalche, Jebana, Ningu Rongin Jam Minguara Tonon Zagu, Changrang Chibe Tusa, Ningu Rongin Jam Minguana, Changrang Jamsi Jenyang Tonto.
1: Bertang Silu Sori Yunglu Ta. Song tuan jaywi nirik ju tap tang.
2: Jong chua khan ta di song hi zi ni. Di ta lang tuan no ni ling mar yu.
1: Singhe namba, tata che che sing yi ba ne kham ki lung ting che di ta lang tuan hi bi le ching tiri.
2: Che nambi di ta lang tuan hi bi kham ki lung ching sing jiro gas hiyo.
1: Nga tsui che che lu sen nian che di ta la sen kar xie jing yu.
2: Che che nga tsui len chi la do nan si jo ma ji ba no ru.

Lensin den hinti draba dazin do dronchir, Malaya lunye hinti li de kongin kundu noa taan, Pejo lonti hinti li kong kankin lonti jia, lonti dugor da dizo shimba yin. Ta linji ya mo.